Io non potevo non chiedere ciò che tu incontri, credi, o mi intendo, o che ridu serenti sen haramura, tutti sen haramura, ormi in sec, mi ho don che resul, mo io ne avvo da giocaros.

yiki ta dade tana wanzuwa tsawon shekaru. Kalmar kanta ta samu asali ne daga kalmar farisha wato torshi wanda ke nufin tsami, barkono, kabeji, karas da kukumba da ake girba a lokacin bazara. Ana adana su domin lokacin hunturu ta hanyar barin su su yi fermenting a cikin ruwan gishiri. Ba ruwan tsami ne kawai ke sa kayan tsamin Anatolia su kasance na musamman ba. Sai dai ainihin sauyi yana faruwa ne saboda ƙwayoyin cuta na halitta da ke samar da sinadarin tsami waɗanda suke samuwa a cikin kayan lambu. Waɗannan ƙwayoyin cuta suna mayar da sukari da ke cikin kayan lambu zuwa sinadarin tsami wanda ke samar da zurfin ɗanɗanon tsami wanda ya fi kaifin ɗanɗanon ruwan tsami kawai. Shalgam wato ruwan tunip wani abin sha ne da aka yi fermenting kuma ya samo asali daga kudu maso gabashin Anatolia. Karas baƙi, turnip, bulgur da gishiri, waɗannan abubuwa masu sauƙi suna rikidewa zuwa wani abin sha mai tsami da sanyaya jiki ta hanyar fermentation. Boza kuwa wani sanannen abin sha ne na lokacin hunturu tun daga zamanin daular Usmaniya. Ana yin sa ne musamman daga hatsi da kuma gero. Kaurinsa da kuma yawan sinadarin gina jiki da yake ɗauke da su sun sa ya zama abin sha da ake matuƙar amfani da shi a lokacin sanyi. Kefir kuma abin sha ne da aka yi da madara kuma yana ɗauke da ƙwayoyin halitta masu rai masu amfani. Ya zo Anatolia ne daga yankin Caucasus inda al'ummomin Croatians suka kawo shi. Ƙwayoyin kefir suna wakiltar wata gadon rayuwa da ake isarwa daga tsara zuwa tsara. Da zarar an saka su cikin madara sai su fara aikin fermentation cikin sauri. Yanzu kuma bari mu wuce iyakokin Anatolia mu duba irin dimbin nau'in ɗanɗanon abinci da aka yi fermenting a sassa daban-daban na duniya. Fermenting abinci al'ada ce da ta wanzu a kusan ko'ina, amma kowace al'ada ta samar da nata nau'in abincin da ake fermenting bisa yanayin ƙasa, yanayi da kuma nau'in kayan abinci da ake samu. Kimchi shine sanannen abincin Korea da ake fermenting. Ana yin sa ne da kabeji, radish, tafarnuwa da barkono. Wannan abinci mai ƙarfi da ɗanɗano ya zama wani muhimmin ɓangare na abincin mutanen ƙasar Korea. Kimjang wato lokacin shirya kimchi yana cikin jerin abubuwan gadon al'adun ɗan adam da ba a iya taɓawa na UNESCO. Sauerkraut kuwa shine kabejin da ake fermenting a Jamus da yankin tsakiyar Turai. Ana yayyanka kabejin yayi sirara sannan a bar shi yayi fermenting ta amfani da gishiri kaɗai. A da ya kasance muhimmin abinci ga ma'aikatan jiragen ruwa domin yana taimakawa wajen kare su daga rashin lafiya musamman a lokacin dogayen tafiye-tafiyen teku. Kombucha kuma yana wakiltar shayin da ake fermenting a zamanin yau, ko da yake ya samo asali ne daga China daga baya ya bazu zuwa sassa daban-daban na duniya har ya zama abin sha da ake samu a ƙasashe da dama. Ana yin sa ne ta hanyar barin shayi da sukari su yi fermenting tare da wata ƙwayar halitta mai rai. Hakan yana haifar da wani ɗanɗano mai tsami tare da ɗan kumfa a cikin abin shan. Burodin sourdough kuwa watakila shi ne mafi tsufa kuma mafi yaɗuwar amfani da fermenting abinci. Daga tsohuwar Masar har zuwa yau, wannan hanyar tana dogara ne kan haɗin gwiwar yeasty na halitta da ƙwayoyin cuta. Sakamakon haka shi ne burodi mai ɗorewa wanda kuma ya fi sauƙin narkewa fiye da burodin da ake yinsa da yeasty na kasuwanci na zamani. To, me yasa fermenting abinci yake da muhimmanci haka? Da farko dai hanya ce ta halitta wajen adana abinci tun kafin a ƙirƙiri firiji. Mutane suna amfani da wannan hanya wajen kare abincinsu daga lalacewa. A lokacin da abinci ke fermenting, yawan wasu vitamin yana ƙaruwa, sannan jiki ya fi samun damar tsotse ma'adinai da ke cikin abincin. Mafi muhimmancin kuma abincin da aka yi fermenting yana taimakawa tsarin narkewar abinci da kuma ƙarfafa garkuwar jiki. Abincin da aka yi fermenting ya wuce kasancewa abinci kawai, yana wakiltar wata fasaha ta rayuwa cikin jituwa da yanayi. Dubban shekaru da suka gabata, kakanninmu sun gano ƙarfin waɗannan ƙwayoyin halitta da ba a iya gani da ido, sannan suka koyi yadda za su yi amfani da su tare da yanayi. A yau, idan kuka buɗe kwalbar kayan tsami, abinda kuke ɗanɗanawa hikima ce da ta shafe dubban shekaru. Idan kuka toya burodin sourdough, kuna ci gaba da wata al'ada da ta samo asali tun daga tsohuwar Masar. Idan kuka sha kefir, kuna cikin gadon al'adun tsaunukan Caucasus. A zahiri, kowane irin abinci da aka yi fermenting darasi ne na kimiyya. Masu sauraro, ina fata